Radio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Deus, Torreversa, Trance, Picretto, Resista, Prestimo Legio, Edio, Lontandium, Tuo, Deus, Principia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio, Dini,

Adio attore nostri, in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Domini il suo obispo, oriamo di essere versa in transcritto resista, presso legge.